Père Vidal era de Toulouse e fils d'un pélissier. E cantava migliore che cadde al mondo. E era davvero il più folle uomo che jamais fosse stato. Ma sente Dio, a me l'hai buono donos, e credo che tutti li vorrebbero bene per amore.

et il a immamo la lupo di Pennautier e Madonna Stefania, che ero di Sardegna. E si era innamorata di nouvelle di Madonna Rambauda di Viol, che ero moglie di Guillaume Roustan, che ero segno. Viol es in Provenzo, è la montagna che partì in Lombardia di Provenzo. La lupe ero di Pennautier. E per evitare si faceva appellare lupe per ero. E portavo armos di lupe. E nella montagna di Cabaret si faceva cassà per i pastres, amb los mastis e los lebriers, come se fo per i luts. E vestiguet no pel de lupe, per donar a entendre as pastus e as cos qu'el era lup. E lo i pastus amb los cos, lo cassero e lo batero de talbiais, qu'el fuguet portat per mort a l'albergo de la lupo de Pennautier. Cantero saupet, qu'aqueste era pei de Vidal, e lo comencete a fare grande allegrezza della folie che Peire Vidal aveva fatto. E comencete a ridere pla, e t'avesse un marito e los autres. E lo resa opero a me grande allegrezza. E lo marito lo faget prendere, lo faget menà, en loc requist, al milieu che il saupet e pusquet. E faget mandà pel metge, e lo faguet medicina fin qu'a tant que Peire Vidal fugués garit.